0: your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue the please.
1: Mera la no meki so mera,
2: mera la no meki
1: so mera. Baro kanale,
2: mera.
1: Abari manale,
2: mera.
1: Amore si rasiore
2: mera,
1: mera la no
2: mera. Mera no meki so mera.

Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel

0: and binoculars radio, your make sense radio, it cannot touch your dial. Continue to listen.
1: Mela la lo mioki somera, mela la lo mioki somera. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si rasiole mela, mela la lo mioki somera.
2: Mela la lo mioki somera.